Langkah. Istirahat. Ulangi. Jalan di tempat. Break. Henti. Rep. Hadap kiri. Rep.